0: mulcin tocco. Da ole mai porte per il lavoro, da detta canski, che hai l'arno da via di più, c'è nuova ora in numero.
1: Just.
0: Mi vai a fare belta, è molto. Tali pecca per te, tali cneda per il demino. E hai avuto un tal vero standing al miscala anche da nascita. Ma la lì ti ho
1: scritto
0: oggi nicotina? No, se ho ogni tanto cosa, tanto cosa con ognuna, cosa puoi puoi ognuni ogni dia.
1: Gioco
0: pecca per i 5 euro io. Cioè, so, è stato culle mai.
1: Mutta meillä on ollut lähtöä laskan coach, kun tohko karas oki.
0: No, tiedän, että alkaa tsekkaan vähän kääpiä, kun juuri tiedän, että mä olen ollut mun marhkaan tai sitten on ollut mun lohka, mentu lohka. Tehtävä on vähän semmoista mun mielessä. Tämän kolemasta ei sovui, on ollut mun seljus, mä olin ruska kanssa.